0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:02.
2: Radio Scala. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sole senza alzarti mai.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Sono le 3 in punto.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: queste canzoni. Ne ascolti solo da noi, perché noi siamo liberi. Liberi di farti ascoltare tutta la musica più bella degli ultimi 50 anni. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Metti

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Talento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto.

quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Dici ancora che ti penso, non sai perché.

0: finalmente una radio diversa. Radio Skylab. Disco su disco.
1: Su Radio Skylab. Sono le 5:01.
2: Radio Skylab.
1: Radio Skylab. I grandi successi di

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Tu l'accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I dischi Evergreen di Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il disco lancio della settimana.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: vorrei dimenticare.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

0: Sono le 7:05.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, l'apoteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica apoteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de L'Apoteca.
1: Yeah, yeah, yeah. Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News. News.
5: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Blitz a Lido VIP, il trampolino, sequestro e due indagati, c'è anche un imprenditore leccese sotto inchiesta, Angelo Ria, amministratore della Vistamare SRL e il gestore barese dello stabilimento storico. Sigilli alle attrezzature professionali per un valore di 125.000 euro, le accuse vanno dal furto alla violenza privata. Si intrufola in un'abitazione per arraffare gioielli ma viene sorpreso e arrestato. Un ragazzo di 26 anni di Veglie è stato sorpreso dai proprietari mentre rubava monili in un appartamento del luogo. Bloccato dai militari dell'arma è stato ristretto domiciliari nella sua stessa abitazione. Incendio a Frigole, arrestati due operatori ecologici, spunta il movente, serviva per uno spazio per il pascolo, secondo il GIP del Tribunale di Lecce. Le fiamme appiccate il 19 giugno alla macchia mediterranea potrebbero essere servite ad ampliare le zone di pascolo per il gregge della moglie di uno degli indagati. In auto con 2 chili di esplosivo, 3 anni ai ricorrieri delle marmotte, i due giovani foggiani sorpresi a Galatone con 108 candelotti artigianali pronti all'uso, hanno scelto il rito abbreviato ottenendo lo sconto di un terzo della pena. Nelle scorse ore la sentenza del giudice Rizzo. Assalto ai tifosi del Pescara prima della partita, condannati a 4 anni. È messo il dispositivo per i fatti del 2019 lungo la superstrada Brindisi-Lecce, per i 3 imputati anche interdizione dei pubblici uffici, divieto di accesso negli stadi e obbligo di presentazione ai carabinieri. Via i sigilli da box e strutture, la procura riconsegna il mercato ittico al comune. Dopo la richiesta formale avanzata dal neosindaco Flavio Fasano, il Tribunale di Lecce ha valutato la possibilità di dissequestrare l'area del mercato del pesce di Gallipoli che torna nella disponibilità dell'ente. Ora un nuovo iter per l'attivazione in collaborazione con la Capitaneria. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.
2: L'erba è alta ormai, lo so. E dovrei poter.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in altri.

0: ascolti oggi ti emoziona come ieri.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Sono le 8 in punto. Radio Scala.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skyline. 50 anni di grandi successi.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Let's go!
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:01.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: e grandi successi del passato,
1: e grandi successi del passato
0: diventano novità di oggi.
1: Novità di oggi.
0: Radio Skyland. Troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. FS Donnarumma lascia il barese, strisciuglio verso la nomina d'amministratore delegato dopo l'incontro con Salvini, l'annuncio delle dimissioni. Pole position l'attuale numero uno di Trenitalia. Emergenza caldo oggi, bollino rosso a Bari con altre 16 città italiane, ma diventano in 18 nelle prossime ore, corrisponde al livello 3 di emergenza. Le ondate di calore hanno possibili effetti negativi anche sulla salute di persone sane, non solo anziani. Barletta, il sindaco emana un'ordinanza per chiudere il forno clinker dell'Abuzzi. Su dubbi sul rispetto dei criteri di salubrità, Cannito, lo stop durerà fino a quando non saranno soddisfatte le prescrizioni ARPA. Vertenza Natuzzi, nessun accordo. Fallito il tentativo al Mimit di un protocollo condiviso, Regione Puglia appello alla responsabilità, si torni al tavolo. Si è concluso in piena notte senza accordo l'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy. L'azienda conferma chiusure di 3 stabilimenti e delocalizzazione in Romania. Bari, riqualificazione di Piazza Moro, parte la demolizione dei fabbricati di Via Fani, i lavori si concentrano ora sull'area sud nella zona della stazione centrale. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.
4: Un po' mi manca l'aria che tirava

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare.

0: Colle Passo. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Ok, ah.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. FieraSalentoSposi.it.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, e Milissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
6: In novità di oggi.
5: Radio Skylab. Più la senti,
6: più la senti,
5: più ti piace,
6: più ti piace.
7: Looking out on the morning

0: on air.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
2: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
0: Il Gran Mattino, in diretta Facebook sui canali di Radio Happy Days e in FM su Radio Skylab, con le nostre canzoni e le vostre dediche speciali.

nello stile del Gran Mattino che si apre questa trasmissione, quest'ultima trasmissione, amici miei, di questa annata bellissima che abbiamo vissuto insieme alla radio, eh? Agitare Coca-Cola, perché sei fatta così.

agitare Coca-Cola e te ne vai. Eh sì, perché insomma agiteremo tanta Coca-Cola quest'estate, eh? È vero? Beh, proprio tanta, no, dai, perché poi la Coca-Cola, lo sappiamo bene, non fa così bene, no? Questo è il nuovo disco di Tommaso Paradiso ed è stato il nostro primo disco dell'ultimo appuntamento della settimana qui con il nostro Grammattino. Come state? Tutto bene? Buongiorno a tutti da Piero Marciano. Siamo un po' in ritardo, leggermente in ritardo in questa mattinata insieme, ma sarà una mattinata favolosa, scintillante, sciccosa, ne sono convinto, con tutti quanti voi. E allora godiamoci la bella musica del Gran Mattino. Un saluto a Radio Skylab, un saluto a tutti gli amici che sono collegati con noi. Biagio Antonacci.

0: raccomando, mi raccomando, anche se dalla prossima settimana non ci sarà il grammattino, la regola è sempre quella, come dice il bravissimo Biagio Antonacci, di darsi sempre tanti baci, baci, baci, va bene? E ricordate che il nostro motto è baci, baci, baci, qui al grammattino. Buongiorno a tutti, allora, Piero Marciano con voi. Oggi è il 26 giugno, oggi giornata particolare, perché è il 26, 6, 26, insomma, che data? È il 26, 6, 26 oggi. Ah, va, vedi un po'. 26 giugno, allora dobbiamo sicuramente fare tanti auguri a chi festeggia il proprio onomastico, ovviamente tanti tanti cari auguri. C'è poi la frase di questa giornata, che non smettere mai di sognare, mi raccomando, tu che sei all'ascolto, non smettere mai di sognare, solo chi sogna può volare, perché con i sogni si vola alla grande, beh, insomma, almeno ci sono quelli. È una frase di Peter Pan e di J.M. Barrie. Non è mia, quindi l'ho fatta mia stamattina. Quindi sognate sempre. Il nostro passato sono i ricordi, e quelli viaggiano sulle note del grammattino, lo sapete, perché noi viaggiamo con le canzoni più belle del passato, anche quello più recente, insomma, la canzone iniziale del grande amatissimo Tommaso Paradiso era di 5 giorni fa, ma è già passato. E poi invece viaggiamo nel futuro con che cosa? Con i nostri sogni. Quindi non smettete, amici miei, mai di sognare nella vostra vita, e magari i sogni si realizzeranno, ovviamente, se avrete la costanza e sarete, insomma, in qualche maniera volontari di voi stessi, insomma, dovrete cercare di raggiungerli e di colpirli questi sogni, va bene? Ok, detto questo, ci vuole anche un po' di fortuna nella vita. E allora, a parte i sogni, anche la fortuna, ed evitare la stupida invece sfortuna che ha colpito questo ragazzo, che però tra una stupida fortuna ha ottenuto una fortuna incredibile, quella di rendersi veramente amato dal pubblico. E, insomma, noi ce l'ascoltiamo, la canzone di Fulminacci qui al grammattino. Stupida sfortuna.
1: Ho solo più pensieri, un po' meno fiducia.

Poi insomma, se la fortuna deve essere stupida, anzi la sfortuna deve essere stupida, che la fortuna sia invece intelligente e ci raggiunga tutti quanti, va bene? Ma proprio tutti. Siamo in estate, amici miei, e come vi dicevo in apertura, oggi ho piacere di salutarvi tutti quanti e poi di ritrovarvi senz'altro a settembre con questa nostra bella trasmissione, questo bel appuntamento che insomma caratterizza un po' la radio dalle 10 a mezzogiorno. Non fosse altro che ci siete tutti quanti voi, e stamattina avremo modo anche di ascoltarvi e di salutarvi ad uno, e poi ci sono le canzoni che arrivano qui nel nostro grammatino, che sono come carezze musicali, sono nuove, magari sono datate, ci sono canzoni che arrivano da un passato glorioso che è quello degli anni 80, insomma c'è la musica, quella che amiamo ascoltare in questa fascia oraria del mattino, molto molto, come posso dire, easy, molto bella, no? Insomma, c'è chi lavora, chi è in macchina, che sta ascoltando la radio mentre sta prendendo un caffè, perché no? E quindi ha voglia di così rasserenare la sua mattinata con le canzoni, quelle belle. Saluto gli amici che sono su TikTok, perché abbiamo la diretta come sempre anche attiva questa mattina. Un saluto a Monica, buongiorno, grazie per il tuo saluto Monica, buona giornata anche a te. Un saluto ad Oro69, buongiorno Piero, mi metti uno dei Broski Beat? Bello, mi piace. Small Town Boy, che dici? Andiamo negli 80, sì, con Jimmy Somerville e sui Broski Beat lo faremo. Un saluto quindi a Oro69, che è su TikTok. Poi man mano saluterò ovviamente tutti quanti gli altri amici, ho anche qualche bella voce da farvi ascoltare, ma lo faremo fra poco, perché come vi dicevo il grammattino è fatto di canzoni e di carezze. Eh sì, carezze. Ce n'è una in particolare che adesso vi regalo ed è cantata da Zucchero, Sugar Fornaciari, e si intitola proprio così, una carezza.

sì, quando le canzoni sono belle si alza anche il volume della radio per ascoltarle, anche quello del nostro studio. Loving you, loving you, loving you. Era una carezza cantata dal grande Zucchero Sugar Fornaciari, ma che bella. E adesso una canzone degli anni Ottanta, una canzone particolare, importante, che racconta un po' il dolore di un giovane omosessuale che affronta l'incomprensione dei genitori, il bullismo e anche e soprattutto, amici miei, è quella che purtroppo la propria città natale, che insomma purtroppo lo emargina. Small Town Boy, questo piccolo ragazzo di città, con Jimmy Somerville, i Bronski Beat.

fantastico Jimmy Somerville, grande Jimmy Somerville con i suoi Ronski Beat, questa Small Town Boy, insomma canzone importante, importante già per quegli anni. Fuggire dall'intolleranza negli anni Ottanta, insomma, canzone che grida tutta la frustrazione di questo ragazzo con il suo gruppo fantastico, i Ronski Beat. Abbiamo salutato quindi la nostra amica, credo amica, amico, non lo so, Oro69, che su TikTok ci ha segnalato questo pezzo, meglio comunque il gruppo dei Ronski Beat. Bene, bene, bene, allora adesso voglio leggere un po' di vostri messaggi perché sono tanti stamattina, e beh, il nostro ultimo appuntamento della stagione ed è giusto che sia anche così, dare spazio soprattutto a tutti quanti voi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e soprattutto buongiorno al nostro DJ, grazie. Insomma, si esordisce bene così, devo dire, accalappia bene, devo dire. Allora, oggi ultimo giorno di questa stupenda trasmissione, grazie, a scrivere Stefania, Stefania, mi fai ascoltare un pezzo di Umberto Tozzi a tua scelta che sa tanto di estate? Baci, baci, baci a tutti e a settembre. Io intanto mi rinfresco nel nostro stupendo mare salentino, capito te? Sì, tanto qui c'è il suo, come dice qui il nostro DJ, beh, lei invece con i piedi a mollo, meglio di così, e vuole anche una canzone, capito? E allora, non essendoci il jukebox ormai più sulle spiagge, c'è il Gran Mattino, e allora noi infiliamo le 50 lire o le 100 lire, quello che volete, nel nostro jukebox e ci allontaniamo dai nostri giorni, andiamo a finire nel 1979, estate di quel fantastico anno.

0: canzone che fa sempre il suo sporco effetto, questa qui, eh? Nostalgico, romantico, come volete voi, insomma, eh? Vabbè, era qualcosa, qualcuno di Umberto Tozzi che ci ha riportato alla mente l'estate, l'estate degli anni 70 / anni 80, perché insomma, se dobbiamo parlare di anni 80, dobbiamo immaginarci gli anni 80 che iniziano a metà degli anni 70 e finiscono a metà degli anni 80, così come per i 90, insomma, si parla metà 80, metà 90, insomma, no? Va bene, allora, grande classico di Umberto Tozzi qui nel nostro Gran Mattino. Abbiamo così augurato buon bagno alla nostra Stefania, che così ci ha lasciato questo bel saluto che poi ritroveremo ovviamente a settembre. Allora, chi abbiamo? Abbiamo Lucia al telefono, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Piero, sono Lucia.
0: Ciao.
1: Allora, oggi è l'ultimo giorno e niente, io ti voglio ringraziare per la bella compagnia che ci hai fatto.
0: No, grazie a te.
1: E accontentandoci anche sui brani scelti. E niente, ti auguro una bellissima estate.
0: Ricambio, ricambio.
1: E lasciamoci sulle note di Romeo e Juliet dei Dire Straits. E quindi, come dici tu, sorriso sulle labbra. Sì. E baci, baci, baci. Ciao
0: sempre,
1: a tutti. Ciao,
0: sempre,
1: ciao,
0: sempre, sempre così.
1: E ancora una bellissima estate.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie, cara, grazie. Bellissimo. Grazie per il tuo messaggio. Insomma, insomma mi colpita il Clorex. Va bene, un saluto alla nostra amica, grazie di cuore Lucia, speriamo di trovarci ovviamente sempre così alla radio a partire da settembre, va bene? Allora ascoltiamo questo grandissimo pezzo, Romeo and Juliet, 1980, i Dire Straits. Buona estate Lucia!

quanto ci ha preso questa canzone in quegli anni, noi che l'abbiamo vissuta all'interno delle nostre camerette, magari mentre si studiava si ascoltavano i Dire Straits, amici miei, i Dire Straits si ascoltavano, ma ci rendiamo conto di che cosa abbiamo vissuto? grazie Lucia, bellissima canzone. Adesso torniamo ancora ad ascoltare i vostri messaggi, leggere i vostri messaggi, magari ascolteremo ancora più avanti le vostre voci. Adesso c'è un saluto da fare a Monica che è a Nardò. Buongiorno signor Piero, gentilmente vorrei ascoltare una canzone scelta da lei. Allora Monica, evitiamo tutti questi formalismi, va bene, ci diamo del tu ovviamente, perché noi ci conosciamo ormai radiofonicamente credo da tanto tempo, quindi questo signor buongiorno Monica. Allora oggi, mi dice Monica, è una giornata importante perché è il suo anniversario di matrimonio. Wow, sono 22 baci, sono 22 baci, e da 22 anni che baci. Ah Monica, intenditrice, soprattutto lui intenditore, va bene, baci anche quest'anno, anche in questa giornata. Buone vacanze ce le dedica Monica, noi ovviamente ricambiamo buone vacanze a te, a tuo marito, che festeggiate questi 22 anni di matrimonio. Quindi facendo un salto indietro nel tempo, cos'era, il 2004, 2004, la mia regia mi dice che nel 2004 c'erano un sacco di canzoni, e vogliamo ascoltare qualcuna di queste canzoni nel 2004? Dai, una carrellata rapida.

pezzi, poi magari qualcuno lo ascolteremo più avanti. La canzone per la nostra amica fra poco, non adesso, fra poco, e le dedicheremo questa canzone per i suoi 22 anni. Va bene, fra pochissimo un saluto alla nostra

0: Sotto l'ombrellone, vivi la tua estate con la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

bella, ecco, di canzoni belle in quest'ultimo periodo storico ce ne sono, questa è una di quelle, noi ce la siamo cuccata qui nel Gran Mattino. Allora, siamo tornati insieme anche dopo la pubblicità andata in onda in FM su Skylab, e adesso regaliamo una bella canzone alla nostra amica che oggi compie, festeggia, diciamo, i suoi 22 anni di matrimonio. Allora, io ho lasciato a me, insomma, la possibilità di scegliere una canzone per festeggiare questo anniversario. Io ero un po' dubbioso, devo dire, se andare su un pezzo lento, meraviglioso, bello, di quelli, insomma, che si

grande Eros Ramazzotti che recentemente è stato anche in concerto qui nella nostra Puglia, è stato in concerto a Bari, insomma beate anche coloro che sono andati a vederselo, Ma abbiamo regalato questa canzone a Monica, ma ce n'è una ancora che voglio mandare in onda adesso perché insomma fa parte un po' del vissuto del sottoscritto e poi soprattutto insomma è una canzone d'amore bellissima che va a salutare tutte le coppie che seguono questo nostro gran mattino, chi festeggia il suo anniversario e chi non. Bella

E insomma una canzone di quelle che c'è poco da fare, eh? prendono veramente il cuore. Questa era Mandy del grande Barry Manilow, di quando volevamo essere felici, di quando vogliamo essere felici.

0: la memoria è fatta di pagine anche piene di cancellature, è vero? La memoria sono le canzoni, spessissimo le canzoni ci riportano veramente dei ricordi indelebili del nostro vissuto, del nostro tempo. E allora è questo il bello di, è stato il bello per tutta questa stagione e quelle che sono venute anche prima di questo nostro Gran Mattino, quello di riportarvi tutti quanti con la memoria anche a pezzi tanto tanto passati che comunque hanno fatto la storia della nostra vita, dei nostri momenti, e continueremo a farlo anche da settembre ancora sicuramente. Allora voglio sentire un po' i nostri amici, ho una sorpresa mi dicono,
1: Buongiorno capitano Piero, oggi ti chiedo se è possibile ascoltare una delle più belle canzoni di Mina, si tratta di Breve Amore, grazie mille, buona giornata.
0: Grazie, ma vedi che facile lasciare un messaggio vocale. Saluto Francesco, abbiamo sempre ascoltato una canzone di Francesco, stamattina ci ha lasciato la sua voce, quello che piace a me, insomma, che voi lasciate la vostra voce in questa trasmissione, perché è vostra, più che mia è vostra, quindi se ci siete voi con le vostre voci, io ho qui insieme a me i conduttori ufficiali del Gran Mattino. Grazie Francesco, troverò senz'altro la canzone di Mina e a breve l'ascolteremo insieme. Pronto?
2: Ciao Piero, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volevo chiederti una cortesia, se mi fai ascoltare Non piango più di Ruggeri. Questa canzone la voglio dedicare alla persona che mi perseguita. Vorrei lasciargli un messaggio. Vorrei che tu mi spiegassi per quale motivo mi stai perseguitando. Vorrei chiederti, abbi il coraggio di mostrarti veramente per quello che sei. Ok? Spiegami perché mi stai perseguitando, ok? Buona giornata, grazie Piero, grazie mille.
0: Ma insomma, io credo che queste cose tu debba risolvertele da te, insomma, più che attraverso la radio. La radio è fatta fondamentalmente di canzoni, giusti? Ma io credo che sia semplice. Se c'è qualcuno ti perseguita, tu lo devi assolutamente. Si fa così, no? Bloccare, cioè è inutile, cioè lo chiudi, basta, fine, non esisti più. Non piango più, ascoltiamocela, io questa stamattina l'hai scelta e noi la mandiamo in onda.

0: Enrico Ruggeri, io non piango più, qui a Gramattino. Adesso voglio salutare un amico che è una costante, insomma lui è all'ascolto sempre del Gramattino, lo sappiamo anche se magari partecipa poco con i messaggi, con le richieste, però è sempre, ci tiene sempre aggiornati, devo dire ogni volta. Buongiorno signor Piero, sono Lucio, Lucio della pizzeria Me Gusta di Vigna Castrisi, sempre all'ascolto del Gramattino. Oggi con mia figlia Noemi, vorrei tanto chiederti di ascoltare in quest'ultimo appuntamento la canzone di Fabrizio Moro dal titolo Portami Via. Buona estate a tutti. Ovviamente tanti tanti cari saluti al nostro amico, a Lucio, a sua figlia Noemi, e insomma buona estate a te, che ovviamente quest'estate sarai lì impegnato con la tua pizzeria, senz'altro alla grande, a Vigna Castrisi. La pizzeria si chiama Me Gusta e una sera di quest'estate magari vedrai anche arrivare il capitano lì da te a prendere, a gustare una pizza al Me Gusta, chissà, così a sorpresa. Grazie, grazie, grazie di cuore, un saluto affettuoso, fra poco ascolteremo anche Fabrizio Moro, con piacere. Allora andiamo a sentire anche la voce di Christian, poi avremo Mina con noi. Buongiorno al nostro coiffeur numero uno.
1: Buongiorno Piero, ciao. Buongiorno a tutti quanti, eccoci, ben ritrovati.
0: Qua. Siamo qua, siamo qua.
1: Allora oggi Piero è l'ultima di questa stagione.
0: Capita, capita.
1: Beh dai, ci vuole anche, no? Anche per Radio Epidista, il Gran Mattino.
0: Ci vuole per tutto.
1: Radio Epidista è sempre attiva. Il Gran Mattino ci vuole anche un po' di pausa. E va bene, dai. Allora io auguro buone vacanze a te, a tutto il gruppo, alla famiglia Gran Mattino, veramente a tutti quanti,
0: bellissimo,
1: donne, uomini, tutti insomma. Fantastico. Veramente buone vacanze di cuore, che veramente possiate stare tutti bene, possiamo stare tutti bene e di godercela. Ci vediamo a settembre e oggi ti potrei chiedere un'altra canzone nuova, Piero, che ho sentito. È un gruppo anche che mi piaceva tanto, dei gemelli diversi.
0: Desiderio. Sì. Perfetto.
1: Ti ringrazio, un abbraccio a tutti quanti, buone vacanze ancora a tutti e buon fine settimana. Ciao Cristian, il parrucchiere di Matino. Grazie. Baci.
0: Grazie Cristian, grazie. Buone vacanze anche a te, insomma, in periodo di ferie lo prenderai anche tu, senz'altro, no? Va bene, è un piacere, sarà un piacere sicuramente ritrovarvi a settembre. Va bene. Abbiamo tempo per salutarci ancora, dai, finiamo a mezzogiorno, Adesso abbiamo Mina. Francesco ha scelto Breve Amore.

Goodbye, my darling. Siamo tra il 1963 e il 67, la voce inconfondibile di Mina con questa versione italiana di un grande classico. Era Breve Amore, canzone selezionata, richiesta dal nostro amico Francesco. Allora, siamo alle 11 e 14 minuti, adesso vi porto via, anzi lui vi porta via con sé e con la sua splendida voce, Fabrizio Moro, perché mi chiudete il microfono prima? Fabrizio Moro, portami via.

una canzone potente, devo dire, è una canzone tra le più belle in assoluto di Fabrizio Moro, questa canzone che lui ha voluto dedicare alla figlia Anita, questa ballata bella, romantica per certi aspetti, e dicendole portami via, amore mio, portami via da questa vita, fatta anche a volte di tanti sacrifici, eccetera. E il nostro amico di Vigna Castrisi, invece, il nostro Lucio, si è cuccata e ascoltata con sua figlia Noemi. Che bello, eh? Va bene, allora siamo qui, un saluto anche a Gigliola che mi lascia su TikTok questo messaggio: buongiorno, un saluto a tutti voi da Taviano. Ciao Gigliola, buona giornata anche a te. Sono contento di avervi veramente tutti quanti qui stamattina insieme per questo nostro ultimo appuntamento della stagione. Boh, allora vediamo un po' di salutare un po' di amici, dai. Andiamo a salutare Daniela Suzzalento. Buongiorno Piero, stamattina voglio augurarti buona estate a te e ai radioascoltatori, e magari ascoltare insieme una canzone di Mango dal titolo Mediterraneo. Buone vacanze dal Sud Salento, ciao Daniela, e buone vacanze anche a te. Buon mare, eh? Goditelo un po' il mare, soprattutto nella tua zona che è bellissimo, devo dire. Poi chi abbiamo ancora? Andiamo, dai, Anna Rita Cassanarica. Buongiorno direttore, buon venerdì. Oggi vorrei dedicare alla famiglia della radio, di Radio Skylab, di Happy Days, insomma di tutti quanti noi, la canzone di Caterina Caselli, L'amico è. Bella, bella, mi piace. È una canzone proprio che parla di amicizia, questo non può che andare benissimo in questa trasmissione. Auguro a tutti una buona estate e ci sentiamo a settembre. Ciao, baci. E allora, inno all'amicizia con Dario Baldambembo e Caterina Caselli. Questa è una canzone che conosciamo tutti benissimo e che abbiamo il piacere di canticchiare insieme stamattina. Eccola qua che arriva. L'amico è. Grazie Anarita.

Mario Baldambembo, grande, grande. Io ho avuto modo di conoscerlo, di averlo con me in giro in macchina, non più tardi del 2024, quando ho realizzato una splendida serata insieme a lui qui nel Salento. Una persona veramente squisita, grandissimo autore di numerosissime canzoni di successo, veramente un musicista numero uno, una persona veramente tanto tanto a modo, e quindi sono felicissimo di averla programmata questa canzone. Grazie alla nostra Annarita Gassanarica, buone vacanze anche a te Annarita, veramente di cuore. Allora, leggo un messaggio qui su TikTok da parte di un nostro amico che mi scrive, si chiama, o meglio, su TikTok è Gianni50, dice: ma tu sei di Palermo col cognome Marciano, perché è un cognome nostro. Sì, lo so, perché l'origine effettivamente di questo cognome è siciliana, credo, questa però è una, diciamo, è una eradicazione siciliana, perché ovviamente qui siamo nel Salento, caro Gianni. Grazie comunque, buona giornata a te, buona estate anche a te che segui dalla Sicilia, Allora, che cosa posso dire? Nulla. Adesso vorrei leggere un messaggio. Noi abbiamo una coppia che è all'ascolto. Ultimamente si è confezionata proprio, insomma, all'ascolto del Gramattino. Sono marito e moglie. Lui lavora in un luogo, lei lavora in un altro luogo. Lei lavora vista mare oggi, dice solo vista mare mentre lavoro, purtroppo, ma mi accontento, meno male che ci sei tu alla radio, e quindi con la radio mi fai compagnia. Bene, saluto Sonia che stamattina lancia un saluto a tutti quanti e anche a suo marito, che è il nostro Adamo, che poi andremo a leggere con una sua richiesta anche molto originale, e che ci ascolta. Dice: oggi vorrei ascoltare una canzone di Rod Stewart mentre lavoro. Che dici? Mi accontenti? Ma io posso non accontentarti, ma scherzi, poi sei lì al lavoro e assolutamente meriti. Have you ever seen the rain? Rod Stewart, anche questa è una canzone conosciutissima, eh?

canzone che in origine è stata scritta dai Creedence, Clearwater Revival 1970, questa pioggia in un giorno di sole. Have you ever seen the rain?

Qui al Grammattino non solo si richiedono le canzoni, ma le canzoni, amici miei, si ballano anche, mentre si lavora, mentre si è intenti a fare le faccende di casa, qualsiasi cosa, insomma, si balla e si canta al Grammattino. Angelina Mango, La Noia, Sanremo 2024, un saluto anche ai nostri amici Andrea e

0: la cumbia, è la cumbia. È la cumbia della noia, insomma. Angelina Mango, speriamo che si riprenda presto Angelina Mango, perché insomma sta vivendo un periodo decisamente cupo della sua vita. Gran mattino!
1: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
2: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino!
1: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Paravita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Paravita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Paravita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
4: Puntualmente sulle frequenze, sui 98.6, sui 99.2, e sono anni ormai che questa trasmissione va in onda su Radio Skylab, ormai è diventata, insomma, come posso dire, patrimonio del mattino della radio, soprattutto degli ascoltatori e delle ascoltatrici che seguono Radio Skylab la mattina. E abbiamo iniziato tutti i giorni, poi purtroppo siamo andati a corrente alternata, dalla corrente continua siamo passati alla corrente alternata, ma comunque siamo rimasti resti sempre collegati, a volerci bene e a tenerci compagnia. Tant'è che io voglio ringraziare proprio Radio Skylab per aver raggiunto tante amiche e tanti amici che, anche se silenziosamente, magari non richiedono canzoni, non si fanno sentire con la loro voce, con le loro richieste, dediche, eccetera, in questa trasmissione, però ci seguono e ogni tanto appaiono, si fanno notare. Saluto anche Emilia, per esempio, che è una delle nostre più assidue amiche e ascoltatrici che ci seguono. Quindi con lei tutti quanti gli ascoltatori silenziosi che attraverso Radio Skylab proprio seguono il Gran Mattino. Noi torneremo, a se tutto va bene, a risentirci da settembre, spero, va bene. Ringrazio ovviamente insieme alla radio il mio amico Benny Palese, l'editore di Radio Skylab, e tutti quanti ovviamente i collaboratori e gli amici e le voci di Radio Skylab. Bene, detto questo, andiamo con i saluti. Allora Bituccio che segue da TikTok, esattamente da Trapani, Sicilia. Io ci sono stato 3 mesi a Trapani, Bituccio, me lo ricordo bene la tua città. Ciao, mi chiamo Bituccio, Trapani, Sicilia, un saluto, ciao Bituccio, grazie di essere dei nostri. E adesso una canzone invece, che è una canzone estiva, bella, frizzante, una canzone che accompagnerà il tour di questo duo formato da Tema e Strano. Sto parlando dei Gemelli Diversi. È una canzone bella, energica, proprio da stagione estiva. Il desiderio di divertirsi dietro desiderio.

gemelli diversi con questo desiderio d'estate, questa voglia di trovare un nuovo amore estivo, insomma, una canzone molto bella, pop dance proprio estiva, la classifica estiva, eh? Io auguro veramente di trovare, per chi ancora non avesse trovato l'amore in questa prossima estate, come è successo addirittura nel 1979 con un cantante che ama tantissimo una delle nostre amiche, che si chiama Patrizia, che ci segue da sempre, da Alezio, che augura a tutti una buona estate. Ciao a tutti, buona estate. Ciao Piero, grazie Patrizia, buona giornata e buona estate anche a te. Ovviamente non ci perderemo sicuramente. E Patrizia ama tanto un cantante che negli anni 70 ha regalato tante emozioni, devo dire, al popolo che ascoltava la radio, le radio libere, le radio locali. E allora fra poco ascolteremo proprio una canzone per lei. Ben, prendo un attimo di tempo per salutare anche Milva, che mi lascia un saluto su TikTok da Ginevra. Ciao da Ginevra in Svizzera. Grazie Ginevra, anzi grazie Milva da Ginevra in Svizzera, un saluto anche da qui dal nostro Salento. E allora andiamo, 1979, andiamo a prendere un gelato al cioccolato.

0: questo gelato al ciocco è coccolato. Questo gelato al ciocco coccolato con Pupo a 1979. Quanti miliardi di gelati sono passati da allora, eppure questa canzone rimane sempre una delle più amate di quegli anni spensierati. Pupo per salutare la nostra amica che ci segue e che è Patrizia. Bene, dal gelato al cioccolato di Pupo degli anni 70 invece ad una canzone che piace tanto ai giorni nostri, ma piace proprio tanto, ma proprio tu mi piaci tanto, direi, e ovviamente a cantarla è Saif.
1: Tu, figlio di un muratore,

mi piaci, tu mi piaci tanto e questa canzone ci piace tanto, così come, devo dire la verità, ma diciamocela questa verità, ci piaceva tanto anche questa. Ci piaceva e ci piace ancora, eh? Allora c'è Narita, che saluto su TikTok, altra amica assidua ascoltatrice del Gran Mattino, e con i suoi cuoricini che non mancano mai sulla, scorrono, qui sul, sul rullo di TikTok, che mi, mi scrive bellino il ragazzo che cantava, Saif appunto, la canzone tu mi piaci tanto, sì, bellino, sì. Sono le 11:50 minuti di questo ultimo appuntamento del Gran Mattino, perché noi poi andremo alla playa, andremo in spiaggia a goderci il sole, il mare.

Allora saluto anche Adamo, il nostro Adamo. Con oggi terminano i fiori per le nostre ascoltatrici. Poi ovviamente, beh, insomma, la sua produzione ritornerà a settembre, sicuramente. Tutti i fiori che arrivano qui con splendide foto al nostro numero dedicato alla trasmissione sono per le nostre ascoltatrici. Io lo dico, lo ripeto sempre. Ogni giorno ci inonda qui di fotografie di bellissime rose, eccetera. Allora, il mio buongiorno a te, Piero, a tutte le amiche e a tutti gli amici in ascolto. Stamattina gradirei ascoltare Whispering Pines, un pezzo della The Band, una band del 1969. Auguro a tutte e tutti un felice ultimo venerdì insieme al Gran Mattino e un sereno fine settimana. Piero, il mio augurio per una bellissima estate va a te, a tutte le amiche ed amici del Gran Mattino e a tutte le persone che ci vogliono bene. Ma bravo, bravo Adamo. Un bacio e un buon lavoro a mia moglie Sonia e un saluto anche alla mia amica anonima. Un arrivederci a settembre. E poi mi scrive: però Piero, l'anno scorso hai preso le ferie dal 18 luglio. Ti ricordi anche la data, eh? Vabbè, quest'anno invece ci sono delle situazioni particolari che mi obbligano ovviamente a fermarmi un po' prima col Gran Mattino. Fa niente, dai. Stamattina mi hai tentato a richiederti la canzone di Kenny Chini. Ma la programmazione di Antonacci, vabbè, poi ha bissato questa cosa. Va bene, il tuo criceto ha scelto diversamente. Il nostro amico poi mi fa un appunto, lo dico, Io dico spesso che si lavora, lui non lavora, lui guarda gli altri lavorare. Che bel lavoro che fa, Lo vorremmo fare tutti, direi. Va bene, allora andiamo ad ascoltare questa canzone perché poi arriverà il gran finale con A Tutto Cuore di un grande Claudio Baglioni. Stamattina l'ascolteremo per intero. Whispering Pines, o Pins, come preferite. 1969, id.

nel panorama della musica internazionale, che arrivano da lontano. 1969, questa è una canzone che non ricordavo neanche io, devo dire. Il gruppo è i The Band, ricordatelo, il pezzo si chiama Wish

quello che mi veramente mi affascina è che comunque c'è un gruppo di ascoltatori veramente importante qui al Gran Mattino, eh? E insomma, chi la musica la mastica sa anche effettivamente scegliere bella musica da farci ascoltare, è vero? Va bene che poi io magari mi porto indietro negli anni con i collage, con le canzoni degli anni 70, le canzonette che fanno tanto bene al cuore, ma poi ci siete voi con questi pezzi favolosi, insomma, che riportate tutto, diciamo, al gusto mio personale. Bravi, bravi, bravi. Va bene, amici miei, oggi ve la faccio ascoltare per intero. Questa è tutta per voi.

gran mattino tutti quanti noi ci abbiamo messo tanto impegno in ogni singola canzone, in ogni singola frase detta, anche al telefono da parte vostra, ci abbiamo messo energia, ci abbiamo messo passione, ci abbiamo messo tutta la nostra forza, il nostro entusiasmo, la nostra voglia di stare insieme e di utilizzare la radio come mezzo veramente di socializzazione, mezzo che ci tiene vicini tutti quanti con le emozioni, con le canzoni, perché questo è il potere della radio, quello di far tornare in noi la voglia di sorridere e di stare a tutto cuore insieme. Bisogna sempre metterci il cuore, tutto il cuore, in tutto ciò che si fa, amici miei, nella vita come anche in una trasmissione radiofonica, e credo che questo sia arrivato a tutti, e così come è arrivato anche a

Il cuore che è il nostro primo strumento ritmico da quando nasciamo, è l'unico orologio, l'unico calendario in grado di scandire il nostro tempo. Ed è per questo che io ho voluto questa sigla come sigla di chiusura di questa nostra trasmissione da un po' di tempo a questa parte, questo A tutto cuore di Claudio Baglioni. Ma poi c'è anche la nostra sigla iniziale, divertentissima, bella, amabile, che insomma sa proprio di felicità, è vero? Questo nostro pezzo che la mattina alle 10 scandisce l'inizio di questa trasmissione. E allora godiamocelo ancora un po'.

E quando da settembre ritornerà questo la la la la, insomma saremo nuovamente insieme. Io vi ringrazio veramente di cuore, ma con un cuore grande, per avermi tenuto tanta bella compagnia in questa stagione col Gran Mattino. Ci ritroviamo a settembre qui su Radio Skylab, mi raccomando, puntuali, non ci perdiamo. Ovviamente i segnali arriveranno anche dai social, eccetera eccetera, e ovviamente ritroverò, spero, tutti quanti gli amici anche di più sul social, su TikTok, e riprenderemo anche gli altri social con le dirette e con anche la visione, così, la radiovisione di questo studio con telecamere anche diverse, devo dire, perché adesso metteremo su uno studio decisamente nuovo, diverso da quello che siete abituati a vedere. Bene, vi auguro una buona estate, sono le 12 in punto, grazie a Radio Skylab, un bacio grande a tutti quanti, anzi tre, i nostri classici baci, baci, baci. Ringrazio veramente di cuore tutti quanti che state scrivendo su TikTok, state salutando, grazie anime belle, come vi definite, bellissimo. Vi lascio con una canzone che è un inno, perché gli amici che sono lontani dal Salento magari possano tornare al più presto al loro paese. Questo è il nostro paese, questa è la radio che ci piace. Chiudiamo con la Brancale che canta Al mio paese. Ciao a tutti, buone vacanze e ci ritroviamo a settembre. Da Piero Marcianò, ovviamente, sorriso sulle labbra e baci, baci, baci, baci. Ciao a tutti, divertitevi.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
3: Sotto l'ombrellone, una spremuta musicale ricca di vitamine per essere sempre in forma. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
4: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

sotto l'ombrellone. Fermati qui e ascolterai i brani delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sotto l'ombrellone, la musica dei jukebox estivi.

0: sia.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna alle Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, ai Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
3: Punto di contatto
4: Skylab EOS.
5: Buongiorno dalla redazione. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 dispersi è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Le operazioni di soccorso proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-Unifil. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per gli Uffizi proseguirà fino a domenica. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo, poi è fuggito senza prestare soccorso. Oggi alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica, guiderà il seeding, ma tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darder e Arnaldi. È tutto, più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
7: Il disco lancio della settimana.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Sotto l'ombrellone, l'estate.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13 in punto. Radio
2: Scala. Il giorno che sogno.

0: merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: State ascoltando Sotto l'ombrellone.

Sì, Stellare, al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Tragico schianto sulla Cutrofiano Maglie, muore un 16enne coetaneo in gravi condizioni. Il terribile incidente, avvenuto in circostanza in fase di accertamento sulla provinciale 363, ha coinvolto una moto 125 su cui viaggiavano i due giovanissimi. Per uno di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'altro trasferito con codice rosso. A Cursi lutto cittadino per Lorenzo, ricordo del club di basket, uno di noi. Le esequie del 16enne morto nell'incidente avvenuto sulla strada provinciale 363 si terranno sabato. Il comune si stringe attorno alla famiglia, la scuola di basket ricorda con commozione il giovane atleta. Molestia al funerale della nonna, zio condannato a 5 anni e 4 mesi. Il tribunale di Lecce ha inflitto una pena superiore a quella invocata dalla sostituta procuratrice Erika Masetti, che aveva chiesto 3 anni ritenendo il fatto di lieve entità. La vittima aveva rotto il silenzio dopo un incontro con l'imputato alla presenza della sua psicologa. Convince 80enne a consegnare ore 6.000 euro di risparmi, la truffa a un'anziana finisce con le manette, una 20enne arrestata dai carabinieri dopo un'indagine lampo, l'episodio nelle scorse ore a Botrugno dove è stata raggirata l'anziana vittima, addosso alla ragazza l'intera rete furtiva, ora è caccia ai complici. Sconti online e conto alla rovescia per Deghi, sanzione di 2 milioni di euro. L'antitrust contesta il sistema del timer associato ad alcune promozioni e il calcolo dei ribassi rispetto ai prezzi precedenti. La società salentina ha rivendicato la correttezza della propria condotta. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
5: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno nelle estati passate.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai.

0: Hyundai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e un minuto.

Tre per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Tre per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
3: Blink come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, you don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
1: 328 55 92 714.

0: questo animale?
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: código de attacco. Skylab News. News.
1: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Tragedia sulla strada statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Auto esce di strada e muoiono 26enne, la madre, il suo compagno. Il conducente Luigi Narciso, di 26 anni, avrebbe perso il controllo dell'Opel Corsa finendo contro un costone laterale. In auto anche la madre Maria Mammollino con il compagno Giuseppe Piscitelli. Il barese strisciuglio verso la guida di FS. In Trenitalia spunta l'ipotesi Colamussi, dopo che l'amministratore delegato Donnarumma lascerà il gruppo su pressing del ministro Giorgetti, si va verso la successione interna con l'ingegnere pugliese. Salvini dice una soluzione concordata. Ancora incidente, questa volta nel Salento, schianto in moto nella notte sulla provinciale 363 tra Maglie e Cutrofaiano, muoiono 16enne alla guida, grave invece l'amico coetaneo. All'altezza di Corigliano d'Otranto la vittima è deceduta sul colpo, Lorenzo Polo di Tricase, residente a Cursi, in codice rosso il passeggero, anche lui 16enne. La truffa dei permessi di soggiorno, dei falsi braccianti, a Bari nei guai sindacalisti e consulenti del lavoro, chiuse le indagini a carico di 13 persone sulle pratiche per l'ingresso in Italia degli extracomunitari, ad aprire gli arresti partiti da Matera. Conflitti di interesse all'asset, il consigliere regionale Fischietti si difende, nessuna irregolarità nei miei due ruoli. Quando era sindaco di Fragagnano, l'attuale capogruppo della lista civica di De Caro ha firmato un accordo con l'agenzia di cui era revisore dei conti. L'ironia di Fratelli d'Italia, dopo il caso Starace, aspettiamo la prossima uscita. Bari, riqualificazione di Piazza Moro, parte la demolizione dei fabbricati di Via Fani, i lavori si concentreranno ora sull'area sud, nella zona della stazione centrale. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Ma sì, che siamo sempre qui. Addirittura prima del previsto, ma voi capite? Non sono nemmeno le tre, manca una manciatina di secondi.

beh, insomma, giusto per far capire qual è il mood della giornata, lo sai, fratello, siamo nella. Va bene, Zucchera, Wonderful World, buon pomeriggio da Mauro Lupo, insieme alle 17, ultimo appuntamento di settimana. Come va? Tutto bene? Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sbangata anche questa settimana, dai! Siamo al 26 di giugno. Allora, abbiamo un po' di cose nuove da farvi sentire, perché è venerdì e si va, come amo dire, al supermercato, si va a rilasciare e a farvi gustare. Intanto un bel ricordo, Francesco De Gregori.

0: Oggi è la giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, istituita per denunciare tale pratica come crimine contro l'umanità.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

The best disc in town, Richie Family. A proposito di successi che suonavano nei jukebox, che si ascoltavano in riva al mare, con, vi ricordate quei giradischi che inghiottivano i 45 giri? Sai che non avevano un nome particolare, cassetta tipo, proprio perché mangiavano questo, vabbè, insomma, non mi viene. Se dovesse venirmi, ve ne darò contezza, come dicono quelli che parlano bene. Estate 1978, tra le canzoni che più suonavano nei jukebox, nei locali e nelle feste in spiaggia, se ne facevano tante all'epoca, c'era questa di Julio Iglesias: sono un pirata, e a volte un uomo. Sono un signore.

0: 25 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco in Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overture della Simply West Country Western Dance e a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

uscito a ridosso di You and Me il 23-24 aprile, fine aprile comunque, ma in gran spolvero, tanto da risultare l'ultimate di Biagio Antonacci con il Fed di Giuli. Era l'ultima canzone. Andiamo un po' di tormentoni papabilissimi dell'estate 2026. Andiamo!

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
3: Radio Skylab.

0: Radio Skylab.
1: Disco music e classici internazionali. Il pomeriggio di Radio Skylab.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: Volando per il mondo, Carol G con il Fede Manu, ciao, 15:30, informazione, torniamo.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: Punto di contatto. Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Tragico schianto sulla Cutrofiano Maglie, muore un 16enne coetaneo in gravi condizioni. Il terribile incidente, avvenuto in circostanza in fase di accertamento sulla provinciale 363, ha coinvolto una moto 125 su cui viaggiavano i due giovanissimi. Per uno di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'altro trasferito con codice rosso. A Cursi lutto cittadino per Lorenzo, ricordo del club di basket, uno di noi. Le esequie del sedicenne morto nell'incidente avvenuto sulla strada provinciale 363 si terranno sabato. Il comune si stringe attorno alla famiglia, la scuola di basket ricorda con commozione il giovane atleta. Molestie al funerale della nonna, zio condannato a 5 anni e 4 mesi. Il tribunale di Lecce ha inflitto una pena superiore a quella invocata dalla sostituta procuratrice Erika Masetti, che aveva chiesto 3 anni ritenendo il fatto di lieve entità. La vittima aveva rotto il silenzio dopo un incontro con l'imputato alla presenza della sua psicologa. Convince ottantenne a consegnare ori e 6.000 euro di risparmi, la truffa, un'anziana finisce con le manette, una ventenne arrestata dai carabinieri dopo un'indagine lampo, l'episodio nelle scorse ore a Botrugno dove è stata raggirata l'anziana vittima, addosso alla ragazza l'intera rete furtiva, ora è caccia ai complici. Sconti online e conto alla rovescia per Deghi, sanzione di 2 milioni di euro. L'antitrust contesta il sistema del timer associato ad alcune promozioni e il calcolo dei ribassi rispetto ai prezzi precedenti. La società salentina ha rivendicato la correttezza della propria condotta. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Radio Skylab, più la senti, più

0: salsa.
1: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top in dolce compagnia.

0: a Colle Passo.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa. 1, 2, go!

0: no, J-Ax nel pomeriggio di Skylab. Novità adesso.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio

posso dire? Bella, bella, BLLA, bella. Si chiama Antidroga. New Emma Marrone con il film.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Ancora buon pomeriggio, venerdì 26 giugno, sono le 4 da un minuto.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

The Colors, Rolling Stones. Buon pomeriggio, sono le 16:09, Moro Lupo in diretta sino alle 17, come accade ogni giorno fra le 3 e le 5. Per tutta l'estate, dite, può essere, può essere. Elettra Lamborghini.

0: Siena.
1: I classici nazionali e internazionali.
2: Nazionali e internazionali.
1: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
2: E la dance anni 90.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: 50 anni di grandi successi.

0: Allora, sono suoni che fanno festa, secondo me, proprio portano allegria, serenità, tranquillità. Ma ci avete mai pensato, io vabbè, una cosa banalissima vi dirò, ma un mondo realmente senza musica, senza un suono, senza una melodia, sarebbe di una tristezza, mamma mia. Facciamo Alex Britti adesso. Baciami e portami a ballare.
1: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto.

Baciami e portami a ballare, Alex Britti. 328-5592-714, se vi va segnalate la vostra canzone preferita, eh. Allora, a proposito di successi estivi, di canzoni da mare che abbiamo amato giusto appunto alla follia, c'è questa di Renato Zero. Quanti anni fa? Non voglio indagare, non ci interessa indagare oggi, anche no. Si intitola Spiagge. Spiagge.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.
2: Pensate ad un ex marine che diventa famoso in Italia. Il cinema e la televisione ne hanno consacrato un successo diventato poi mondiale, in realtà partito dall'Italia. Nel 1967, a giugno, esce una canzone firmata da Muria Canfora, che all'epoca, lo dico per i più giovani che non lo sanno, firmavano gran parte di ciò che andava in televisione. Sto parlando di Stasera mi butto di Rocky Roberts.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Una strada rattoppata male dopo un lavoro eseguito in fretta, disattenzione, scarso rispetto per i luoghi e soprattutto per chi quei luoghi li attraversa ogni giorno. Ma la pazienza ha un limite e a Montesano Salentino il sindaco Giuseppe Maglie deve averlo superato. Dopo gli interventi per la fibra ottica in via San Donato e nelle strade vicine, sono emerse criticità tali da spingere il comune a intervenire con una diffida nei confronti di Open Fiber. Il primo cittadino ha parlato di pessima esecuzione dei lavori e ha chiesto il completo e corretto ripristino stradale nei punti segnalati. Una presa di posizione netta e doverosa. Quando si apre un cantiere su una strada pubblica, il ripristino deve restituire sicurezza, decoro e piena funzionalità. Dovrebbe sempre accadere così, sopralluoghi puntuali, responsabilità chiare e interventi rapidi quando il lavoro presenta evidenti carenze. I cittadini non possono ritrovarsi a fare i conti con buche, avvallamenti e carreggiate peggiori di prima. Il progresso tecnologico perde valore quando lascia dietro di sé disagi e rischi. Il sindaco ha intanto annunciato che senza un riscontro immediato il comune adotterà i provvedimenti previsti dalla legge, ponendo oneri e responsabilità a carico della ditta. Quello che si chiede è il rispetto di una regola semplice. Chi interviene sul patrimonio pubblico deve riconsegnarlo in condizioni impeccabili. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

Chiara Buonvento con il feed di Alfa. Giovanotti nel pomeriggio di Skylab, 37 minuti dopo le 4. Un classico, ci sta proprio bene, questo è elegantissimo, sta bene proprio a tutte le ore del giorno, assolutamente, signore e signori, Barry White, You Say the Trouble With Me.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: 1984, un anno che ritorna frequentemente oggi. L'album è Italiani Mambo. Tra le tante cose belle di questo disco ce n'era una che è quella che abbiamo in sottofondo, che stranamente ha avuto meno successo della versione live inserita poi nell'album doppio di Sergio Caputo, che si intitolava Ne approfitto per fare un po' di musica, uscito nell'87. Trovo che sia invece una versione carinissima quella originale, che preferisco sempre. Vado alle Hawaii.

0: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: con DNA Fit di Jovanotti.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

È stata 1985 annoverata questa souvenir dei Mattia Bazar tra le 5 canzoni più suonate dell'anno. Siamo alle 16:50 e quindi il tempo di fare un'altra canzone. Per noi è arrivato il momento dei saluti. È stata una settimana bella piena, bella intensa, e lunedì ripartiamo tra le 15 e le 17, ma domenica mattina abbiamo un altro appuntamento. Vi lascio con Giorgia.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Tragico schianto sulla Cutro Fiano Maglie, muore un 16enne coetaneo in gravi condizioni. Il terribile incidente, avvenuto in circostanze in fase di accertamento sulla provinciale 363, ha coinvolto una moto 125 su cui viaggiavano i due giovanissimi. Per uno di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'altro trasferito con codice rosso. A Cursi, lutto cittadino per Lorenzo, ricordo del club di basket, uno di noi. Le esequie del sedicenne morto nell'incidente avvenuto sulla strada provinciale 363 si terranno sabato. Il comune si stringe attorno alla famiglia, la scuola di basket ricorda con commozione il giovane atleta. Molestia al funerale della nonna, zio condannato a 5 anni e 4 mesi. Il tribunale di Lecce ha inflitto una pena superiore a quella invocata dalla sostituta procuratrice Erika Masetti, che aveva chiesto 3 anni ritenendo il fatto di lieve entità. La vittima aveva rotto il silenzio dopo un incontro con l'imputato alla presenza della sua psicologa. Convince ottantenne a consegnare ori e 6.000 euro di risparmi. La truffa a un'anziana finisce con le manette. Una ventenne arrestata dai carabinieri dopo un'indagine lampo. L'episodio nelle scorse ore a Botrugno, dove è stata raggirata l'anziana vittima. Addosso alla ragazza l'intera re furtiva, ora è caccia ai complici. Sconti online e conto alla rovescia per Deghi, sanzione di 2 milioni di euro. L'antitrust contesta il sistema del timer associato ad alcune promozioni e il calcolo dei ribassi rispetto ai prezzi precedenti. La società salentina ha rivendicato la correttezza della propria condotta. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
5: Estatissima!

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Disco Estatissima.
3: Hello, my love. Are you ready for your new Estatissima album of the week? It's Morgan, and I have for you Otilia, Billionaire.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

5 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco & Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overture della Simply West Country Western Dance e a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab, 50 anni di grandi successi. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Statissima è anche in internet www.radioskylab.it.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Estatissima!

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Disco Estatissima.
2: This is Morgan in Estatissima. And now Disco Estatissima of the Week. Rio, Like I Love You.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 in punto.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Disco estatissima.
3: A lei, a lei, a lei, a lei. All right. Here's your official song of Estatissima 2016. It's Alex Parker with Tropical Sun.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.
3: Estatissima!

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.
2: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
4: Punto di contatto Skylab EOS.
5: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Tragedia sulla strada statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Auto esce di strada e muoiono 26enne, la madre, il suo compagno. Il conducente Luigi Narciso, di 26 anni, avrebbe perso il controllo dell'Opel Corsa finendo contro un costone laterale. In auto anche la madre Maria Mammollino con il compagno Giuseppe Piscitelli. Il barese Strisciuglio verso la guida di FS. In Trenitalia spunta l'ipotesi con la Mussi, dopo che l'amministratore delegato Donnarumma lascerà il gruppo su pressing del ministro Giorgetti. Si va verso la successione interna con l'ingegnere pugliese. Salvini dice una soluzione concordata. Ancora incidente, questa volta nel Salento, schianto in moto nella notte sulla provinciale 363 tra Maglie e Cutrofaiano, muoiono 16enne alla guida, grave invece l'amico coetaneo. All'altezza di Corigliano d'Otranto la vittima è deceduta sul colpo, Lorenzo Polo di Tricase, residente a Cursi, in codice rosso il passeggero, anche lui 16enne. La truffa dei permessi di soggiorno dei falsi braccianti, a Bari nei guai sindacalisti e consulenti del lavoro, chiuse le indagini a carico di 13 persone sulle pratiche per l'ingresso in Italia degli extracomunitari, ad aprire gli arresti partiti da Matera. Conflitti di interesse all'asset, il consigliere regionale Fischietti si difende, nessuna irregolarità nei miei due ruoli, quando era sindaco di Fragagnano l'attuale capogruppo della lista civica di De Caro ha firmato un accordo con l'agenzia di cui era revisore dei conti, l'ironia di Fratelli d'Italia, dopo il caso Starace aspettiamo la prossima uscita. Bari, riqualificazione di Piazza Moro, parte la demolizione dei fabbricati di Via Fani, i lavori si concentreranno ora sull'area sud, nella zona della stazione centrale. È tutto, a più tardi.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Questo era il disco Estatissima. Radio

0: notte.
1: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietronanni 36, a Colle Passo.
2: Disco Estatissima.
3: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.
4: Fammene uno dai, anzi due dai, facciamo tre dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: State ascoltando Estatissima su Radio.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19 in punto.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.
3: Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.
2: What's up, Anna? Whatever in the MC,
3: J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: fantasia.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: The summer is magic.
5: The summer is magic. It's magic. Oh, oh, oh.
4: The summer is magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi e

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto. Skylab EOS.
2: Una strada rattoppata male dopo un lavoro eseguito in fretta, disattenzione, scarso rispetto per i luoghi e soprattutto per chi quei luoghi li attraversa ogni giorno. Ma la pazienza ha un limite e a Montesano Salentino il sindaco Giuseppe Maglie deve averlo superato. Dopo gli interventi per la fibra ottica in via San Donato e nelle strade vicine, sono emerse criticità tali da spingere il comune a intervenire con una diffida nei confronti di Open Fiber. Il primo cittadino ha parlato di pessima esecuzione dei lavori e ha chiesto il completo e corretto ripristino stradale nei punti segnalati. Una presa di posizione netta e doverosa. Quando si apre un cantiere su una strada pubblica, il ripristino deve restituire sicurezza, decoro e piena funzionalità. Dovrebbe sempre accadere così, sopralluoghi puntuali, responsabilità chiare e interventi rapidi quando il lavoro presenta evidenti carenze. I cittadini non possono ritrovarsi a fare i conti con buche, avvallamenti e carreggiate peggiori di prima. Il progresso tecnologico perde valore quando lascia dietro di sé disagi e rischi. Il sindaco ha intanto annunciato che senza un riscontro immediato il comune adotterà i provvedimenti previsti dalla legge, ponendo oneri e responsabilità a carico della ditta. Quello che si chiede è il rispetto di una regola semplice. Chi interviene sul patrimonio pubblico deve riconsegnarlo in condizioni impeccabili. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: The Summer is Magic. Radio Skylab. 50 anni.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: The Summer is Magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: 25 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco & Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overture della Simply West Country Western Dance. E a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: The summer is magic.
4: The summer is magic. It's magic.
3: The Summer is Magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi e stili.
5: Five. All right.

0: Il comune di Colle Passo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, ospita sabato 4 luglio 2026, presso i giardini del suggestivo Palazzo Baronale, la quarta edizione dell'Expo Canina Interprovinciale Colle Passese. L'evento, organizzato da Zambo i Dog di Federico Piscopo, è aperto a tutti i cani, di razza e meticci, con e senza pedigree. Particolare attenzione sarà dedicata al meticcio più simpatico e colorato, che riceverà un premio speciale. Protagonista della serata sarà lo speciale dedicato al barboncino di tutte le taglie e colorazioni. Le iscrizioni inizieranno alle ore 19 con inizio dei giudizi alle ore 20. Per info e preiscrizioni chiamare al 328 37 666 96.
1: Sono le 20 e 3 minuti. Radio Skylab. Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grande

Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, ai Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
3: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
4: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni Sposa e Cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
5: Per informazioni 320 82 15 519.
6: Radio Skylab, vivi con noi la tua estate.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Tragico schianto sulla Cutro Fiano Maglie, muore un 16enne coetaneo in gravi condizioni. Il terribile incidente, avvenuto in circostanza in fase di accertamento sulla provinciale 363, ha coinvolto una moto 125 su cui viaggiavano i due giovanissimi. Per uno di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'altro trasferito con codice rosso. A Cursi lutto cittadino per Lorenzo, il ricordo del club di basket, uno di noi. Le esequie del sedicenne morto nell'incidente avvenuto sulla strada provinciale 363 si terranno sabato. Il comune si stringe attorno alla famiglia, la scuola di basket ricorda con commozione il giovane atleta. Molestia al funerale della nonna, zio condannato a 5 anni e 4 mesi. Il tribunale di Lecce ha inflitto una pena superiore a quella invocata dalla sostituta procuratrice Erika Masetti, che aveva chiesto 3 anni ritenendo il fatto di lieve entità. La vittima aveva rotto il silenzio dopo un incontro con l'imputato alla presenza della sua psicologa. Convince 80enne a consegnare ore e 6.000 euro di risparmi. La truffa a un'anziana finisce con le manette. Una 20enne arrestata dai carabinieri dopo un'indagine lampo. L'episodio nelle scorse ore a Botrugno, dove è stata raggirata l'anziana vittima. Addosso alla ragazza l'intera area furtiva, ora è caccia ai complici. Sconti online e conto alla rovescia per Deghi, sanzione di 2 milioni di euro. L'antitrust contesta il sistema del timer associato ad alcune promozioni e il calcolo dei ribassi rispetto ai prezzi precedenti. La società salentina ha rivendicato la correttezza della propria condotta. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
4: Il circolo privato di Radio Skylab per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Radio Skylab Summer Selection. Le più belle. Le più belle. Le più belle.

0: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietronanni 36, a Colle Passo.
1: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: idiote.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: 5 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco & Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overture della Simply West Country Western Dance e a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Radio Skylab Summer Selection. Le più belle,

0: basta.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: The Summer is Magic. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi e

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
3: Radio Skylab.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Punto di contatto Skylab EOS.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Tragedia sulla strada statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Auto esce di strada e muoiono 26enne, la madre, il suo compagno. Il conducente Luigi Narciso, di 26 anni, avrebbe perso il controllo dell'Opel Corsa finendo contro un costone laterale. In auto anche la madre Maria Mammollino con il compagno Giuseppe Piscitelli. Il barese Strisciuglio verso la guida di FS. In Trenitalia spunta l'ipotesi con la Mussi, dopo che l'amministratore delegato Donnarumma lascerà il gruppo su pressing del ministro Giorgetti. Si va verso la successione interna con l'ingegnere pugliese. Salvini dice una soluzione concordata. Ancora incidente, questa volta nel Salento, schianto in moto nella notte sulla provinciale 363 tra Maglie e Cutrofaiano, muoiono 16enne alla guida, grave invece l'amico coetaneo. All'altezza di Corigliano d'Otranto la vittima è deceduta sul colpo, Lorenzo Polo di Tricase, residente a Cursi, in codice rosso il passeggero, anche lui 16enne. La truffa dei permessi di soggiorno dei falsi braccianti, a Bari nei guai sindacalisti e consulenti del lavoro, chiuse le indagini a carico di 13 persone sulle pratiche per l'ingresso in Italia degli extracomunitari, ad aprire gli arresti partiti da Matera. Conflitti di interesse all'asset, il consigliere regionale Fischietti si difende, nessuna irregolarità nei miei due ruoli, quando era sindaco di Fragagnano l'attuale capogruppo della lista civica di De Caro ha firmato un accordo con l'agenzia di cui era revisore dei conti, l'ironia di Fratelli d'Italia, dopo il caso Starace aspettiamo la prossima uscita. Bari, riqualificazione di Piazza Moro, parte la demolizione dei fabbricati di Via Fani, i lavori si concentreranno ora sull'area sud, nella zona della stazione centrale. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza. Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. Stare con

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Radio Skylab. Più la senti, più

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Talento Oro. Cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 22:30.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Con Skylab ogni giornata ha un gusto.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Ne cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.

dai grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
3: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che...

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Sono le 22:59.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghai. Un'esposizione

0: Completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold. You and I.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
4: This is the story of my baker.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
4: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

Talento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: pretty boy.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una in punto.
2: Radio Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: parte un posto e segnati sti nomi.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: No.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio
1: Skylab. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow, dale.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Dímelo, Tai. High music, high flow. High el químico. Dinel y Aso.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Sono le 2 in punto. Radio
3: Scala. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.